Un nuovo rock party vi aspetta domani su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Best Rock 500, the songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics.
5: 1973.

0: posso io. Oh, no, fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
1: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
2: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: vivi intensamente ogni piccola cosa della tua vita. Perché un giorno queste piccole cose sembreranno grandissime.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Classics
4: 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Metallica. In palio i biglietti per la data del 3 giugno a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
0: Rock. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: andavi a scuola. Eri brufoloso e senza amici. Poi entravi in una band rock ed ecco che avevi migliaia di ragazze.
1: Eric Clapton. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Suoni ben amplificati. Uno stile vocale più aggressivo. E testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
1: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Long Playing Stories.
5: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
6: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
5: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics 1967.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 7.
3: It's 7 a.m.
2: Digicom 24. Breaking news.
4: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. Manifestazioni in tutta Italia per il primo maggio, festa dei lavoratori. A Marghera quella dei sindacati, dove il leader della CGIL Landini ha accusato il governo di non affrontare i nodi strutturali del paese, come salari bassi, precarietà e fuga dei giovani all'estero. A Torino in mattinata un gruppo di autonomi aveva tentato di forzare il cordone della polizia. La premier Meloni fa visita a Monza alla sede di Pizzaut. Cambiamo argomento. L'Unione Europea ritiene inaccettabile l'aumento dei dazi al 25% disposto da Donald Trump. Il presidente americano afferma che l'Unione non sta rispettando gli accordi. Il Parlamento Europeo replica: gli USA sono un partner inaffidabile. I democratici intanto insorgono contro Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Teheran consegna una nuova proposta negoziale, ma Trump risponde: non sono soddisfatto. La cronaca in miglioramento, la situazione sul versante asciano del Monte Faeta, devastato da un maxi incendio boschivo. È emessa una nuova ordinanza che consente il rientro a casa di gran parte delle oltre 3.000 persone evacuate. Sport, tennis, prima finale in carriera per Jannik Sinner nel Master 1000 di Madrid, numero uno del mondo che supera il francese Phil. In finale affronterà Zverev. Il calcio, il Pisa retrocede in B dopo la sconfitta 2-1 in casa contro il Lecce nell'anticipo del massimo campionato. Nella serie cadetta va anche il Verona. Norris in pole nella gara sprint a Miami per la Formula 1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente in Campania che provoca code tra Torre Annunziata Nord e Torre Annunziata verso Salerno. Veicoli lenti segnalati invece in Abruzzo sulla 14 tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. Sulla 10 troviamo un veicolo in avaria segnalato all'altezza dello svincolo di Imperia verso Ventimiglia. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 1 via Aurelia con Nafrana all'Altia, segnalato all'altezza dello svincolo di Imperia verso Ventimiglia. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 1 via Aurelia con Nafrana all'altezza dell'incrocio.

Programma che ci sveglia insieme qui noi, comunità del weekend, facciamoci sentire, comunità del weekend anche durante il ponte. Questo è un ponte, mi insegna, no? Il famoso ponte del primo maggio, quindi magari quelli o quelle che a volte ci ascoltano e stanno lavorando sono in vacanza, si stanno riposando, invece magari c'è qualcuno di nuovo all'ascolto perché si è svegliato presto per partire o per fare una scampagnata. Ecco, io sono Viola insieme con voi per 3 ore fino alle 10. Oggi parliamo di tante cose, parliamo anche di viaggi, dello spirito di viaggiare, perché sono appena tornata da New York. Vi racconterò tutto, ovviamente. Sono stata 4 giorni, la città più bella del mondo, e ho anche incontrato un'ascoltatrice, attenzione. Poi vi racconto questo incontro molto emozionante, ma intanto fatevi sentire, vogliamo il vostro buongiorno, il vostro programma di oggi, un vostro saluto, lo che quieres, quello che volete, 342-4141-411. E intanto iniziamo col free rock, iniziamo con una delle voci femminili più belle della musica. Lei è Skin, loro sono gli Skankanensi e questa è I Believe.

0: Oh, baby, I'm Maxine Rose. Hello,
1: vabbè,
0: Viola,
1: vabbè.
0: I love you.
1: Oh, grazie, grazie. Queste sono... Ma vabbè, ma scusate. Queste sono le voci che ci arrivano al mattino qui nel weekend su Virgin Radio. Grazie a tutti, io sono Viola con voi fino alle 10. Sono arrivati tanti, tanti messaggi sui vostri programmi. Su cosa farete oggi? 342-4141-411. Continuate ad aggiornarci perché fra poco torniamo con i Blackstone Cherry e soprattutto con tutti i vostri messaggi.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: La sfida è aperta. Iper l'ha accettata.
4: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
3: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da 1,5 litri a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
5: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
7: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
6: Una cosa per fortuna esiste, la Mid-Season Sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
7: Gli sconti della Mid-Season Sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
6: Sole o pioggia non importa, da scarpe e scarpe e da Pittarosso l'importante sono gli sconti fino al 50%.
7: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Che bel terrazzo!
10: Grazie!
9: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
10: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
9: Allora lo consiglio al vicino.
10: No!
9: Perché?
10: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
9: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
13: Vedrai che qualità, Antonella!
14: Da MD ci sono offerte freschissime anche sugli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 3 maggio, trovi il condizionatore Zephyr con Wi-Fi integrato, sistema di raffreddamento in classe A++ e di riscaldamento in classe A+, a soli 299 euro. Disponibile anche su MD Web Store. Preparati ad affrontare l'estate. Vieni da MD!
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia!
15: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
16: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
17: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
18: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
19: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
19: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
20: Italia.
21: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro.

0: I Blackstone Cherry, questa è Like I Roll. Sembra ieri invece era il 2011 l'anno di questa canzone, ma che ci frega, sabato 2 maggio 2026, siamo ancora nel 2026 credo. Breakfast in Rock con voi, ci sono io, Viola, e stavo così pensando a questi giorni che ho fatto a New York City e dicevo prima che ho incontrato un'ascoltatrice di Virgin Radio e mi sono molto emozionata, e tra l'altro l'ho incontrata da Katz Delicatessen, che è una tavola calda di New York dal 1888 storica, che fa questi panini col pastrame rimasti iconici, ed è famosa anche perché è il posto in cui c'è la scena, girata la scena del film Harry ti presento Sally, quando lei finge quell'orgasmo a tavola, insomma. Poi è il classico posto con un sacco di fotografie di personaggi famosi negli anni che sono passati, sapete, con il proprietario, la famiglia, i cuochi, insomma, un posto veramente iconico, e lì ho incontrato un'ascoltatrice e mi è piaciuto molto, è stato un bel momento. Allora, a proposito di ascoltatori e ascoltatrici, ma sentiamola fuori, come state?
1: Buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Ciao ragazzi, buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Direzione Riva del Garda, Bike Festival, Stay Rock!
0: Stay Rock!
2: Sì, ma Viola, sì, devi salutare Patrizio, però non puoi dimenticarti, dai!
0: Hai ragione. Allora saluto Patrizio che starà dormendo a casa, e saluto Thomas in regia. Buongiorno Thomas, ancora non ti avevo salutato.
3: Buongiorno,
0: mi spiace.
3: Virgin Radio.
0: Buongiorno. Va bene, belli saluti.
4: Buongiorno
0: anche.
4: Virgin.
0: Buongiorno.
4: Fantastico inizio con gli scancanenzi. Misia da Sarteano, ciao.
0: Dai, sento la carica. Continuiamo con la musica. I Picture This, questa è la loro Giants.

0: James Bond ha una licenza per uccidere. Le rockstar hanno una licenza per essere oltraggiose.
1: Gene Simmons. Virgin Radio. Style Rock.

0: Noel Gallagher con gli High Flying Birds, questa è Come On Outside, qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco continuiamo a parlare del viaggio e soprattutto del perché ci piace viaggiare, perché ci fa bene. Che domanda, così, secondo voi come mai? Fra poco ve lo spiego io, se non l'aveste capito. Torniamo anche con un Super Virgin Classic.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. Unieuro.
5: Dettagli in negozio, tanta tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
7: Forest, ma cosa sta dicendo?
6: Alzate il volume!
8: Dobbiamo proprio?
6: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
8: Ma dove la sentita?
6: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
10: I Rockin' 1000 tornano in Italia. 1000 musicisti in concerto sullo stesso palco per uno show unico al mondo. Il 30 maggio all'Allianz Stadium di Torino. Biglietti disponibili su vivaticket.com.
11: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
14: Sì, certo.
15: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
16: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
17: Virgin Classics
18: 1973. Virgin.
19: Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.

ZZ Top, La Grange, 1973, l'anno di questo Virgin Classic. Sabato mattina qui a Breakfast in Rock si sta parlando un po' di viaggi, dello spirito del viaggiare, dell'energia che poi ci lascia quando torniamo a casa felici, credo, dopo un viaggio, una vacanza, ma anche due giorni da qualche parte di diverso. Perché ci piace? Perché ci fa bene. Ho trovato un articolo, sono cose che secondo me sappiamo tutti quanti, però è bello anche ogni tanto dire e ricordarsene. Innanzitutto, viaggiare aumenta la fiducia in se stessi. Perché? Perché si superano delle piccole difficoltà, ci si mette in discussione, si fanno delle cose che di solito non siamo abituati a fare, quindi ci confrontiamo anche con persone, con contesti diversi. Anche veramente andare in un posto molto vicino a casa, ma cambiare l'abitudine, cambiare bar, fare amicizia con qualcun altro, ecco, fa tutto parte di una crescita personale. Viaggiare apre la mente alla diversità, quindi quando ci si mette in viaggio e si fa esperienza di persone e luoghi molto diversi da quelli abituali, così si diventa meno giudicanti e più aperti al nuovo. Grazie Thomas, grazie. Riduciamo lo stress in vacanza, ma va? Beh, io conosco alcune persone che si stressano anche in vacanza, e questo bisogna dirlo, però alla fine torniamo un po' più rilassati, siamo più creativi quando torniamo dalle vacanze, si vede che c'è questa così. Siamo ispirati dall'energia, dall'aria intorno a noi. Va bene, dai, i Foo Fighters adesso.

0: I Darkness con Solid Gold chiudono questa prima ora di Breakfast in Rock. Io sono Viola, con voi fino alle 10, adesso però linea alle breaking news di TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 8.
6: It's 8 a.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
7: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli. Per il 1 maggio, festa dei lavoratori, manifestazioni in tutta Italia. Da Marghera il leader della CGIL Landini accusa il governo di non affrontare i nodi strutturali del paese, e cioè i salari bassi, la precarietà e la fuga dei giovani all'estero. A Torino in mattinata un gruppo di autonomi aveva tentato di forzare il cordone della polizia. La premier Meloni ha fatto visita a Monza, alla sede di Pizzaut. Stati Uniti, i democratici insorgono contro Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Teheran consegna una nuova proposta negoziale, ma Trump risponde: non sono soddisfatto. E il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa, un segnale del malcontento del presidente per il livello di assistenza offerto dagli europei sull'Iran. Trump alza i dazi per le auto europee dal 25% dalla prossima settimana, l'iniziativa in considerazione del fatto che l'Unione non sta rispettando l'accordo commerciale con Washington. Bruxelles definisce inaccettabile l'aumento e ritiene gli USA un partner non affidabile. In Libano del Sud ha di almeno 13 vittime il bilancio dei raid aerei israeliani. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, gli attacchi nel villaggio di Abush, i cui residenti erano stati invitati a evacuare dall'IDF. Chiudiamo con il calcio. Nell'anticipo di A, il Pisa cede in casa 2-1 a Lecce e matematicamente in B retrocede nel campionato cadetto anche il Verona. Oggi Udinese e Torino alle 15, Como Napoli alle 18, Atalanta Genoa in programma dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
9: Ehi tu, gringo.
10: Gringo a chi? Io sono italiano.
9: E che ci fai in Texas?
10: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
11: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1 maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
12: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge.

0: Ed è verso Bologna. Sulla 1 c'è un incidente nell'area di servizio Flaminia in direzione Firenze. Un veicolo fermo invece segnalato sulla A12 tra Laccio con la 7 e lo svincolo di Genova Est verso Livorno. Veicolo fermo anche in Campania sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Camaldoli verso la Laccio per la diramazione Capo di Chino. Un'ultima segnalazione che riguarda la A2, l'autostrada del Mediterraneo, con veicoli in avaria tra 4 km prima dello svincolo Ponte Cagnano e 300 metri dopo l'allacciamento Salerno-Avellino in direzione allacciamento Fisciano. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: 3 minuti dopo le 8 inizia così questa seconda ora di Breakfast and Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con i Pearl Jam.

0: Florence and the Machine, Queen of Peace, chiudono 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Questo è Breakfast in Rock su Virgin Radio. Rimanete con noi, torniamo fra poco anche con i Coldplay.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica,
4: un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
3: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
5: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
6: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
7: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 euro, e mozzarella di bufala DOP 3 per 100 grammi a 3,29 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux, e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.

I Coldplay, questa è Talk dal 2005. Sì, sabato mattina, questo è Breakfast in Rock. Io sono Viola con voi. Fino alle 10 parliamo di calcio. E voi direte come mai? Ma non lo so perché, no. In realtà lo so, ma ci arrivo piano piano. Allora, quest'anno dall'11 giugno al 19 luglio in USA, Canada e Mexico ci saranno i mondiali di calcio, su cui sono veramente poco informata perché è un argomento che sinceramente non mi tocca troppo, ma mi sono avvicinata a questo tema perché quest'anno la FIFA ha deciso di rivoluzionare la cerimonia di chiusura introducendo un vero e proprio halftime show sulla falsariga dell'halftime show del Super Bowl, quindi un grande spettacolo musicale in mezzo alla partita durante il fine primo tempo, ok? I protagonisti assoluti di questo debutto saranno proprio i Coldplay, quelli che abbiamo appena sentito. Chris Martin e i Coldplay si esibiranno durante appunto l'intervallo della finale il 19 luglio al MetLife Stadium in New Jersey, vicino a New York. Bello perché Chris Martin sarà anche lo diciamo burattinaio della serata, sceglierà gli ospiti, sta organizzando tutto quanto, la scaletta, vuole creare qualcosa che rappresenti la cultura globale, non solo quella anglofona. C'è un particolare che sta facendo discutere, cioè che l'halftime show del Super Bowl dura un tot, credo 20 minuti, 30 minuti, mentre di solito il fine primo tempo di una partita di calcio dura 15. Ecco, vorrebbero, Thomas fa no, sì, no, non lo so, vabbè, comunque credo di sì. Adesso vorrebbero chiaramente aumentare un po' la durata dell'intervallo da 15 a 25 minuti, e questo già sta creando un po' di polemica, magari poi il gioco si interrompe, viene rotto il ritmo della partita. Vabbè, ma interessano i Coldplay, poi vediamo. Intanto ci sono anche gli YouTube, questa è

0: Make it alright, The Offspring, qui a Breakfast e Rock. Rimanete con noi, fra poco un Virgin Classic firmato dai Deep Purple.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
6: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Vacanza! Concerto! Fiorraio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
2: Forrest, ma cosa sta dicendo?
1: Alzate il volume!
3: Dobbiamo proprio?
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
3: Ma dove l'ha sentita?
1: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Virgin Classics 1972.

I Deep Purple, questa è Smoke on the Water, 1972, possiamo dire forse la canzone più conosciuta dei Deep Purple al mondo, cioè secondo me questa è una di quelle che sanno veramente tutti e tutte quante. È stato bello ritrovarla qui su Virgin Radio, una bella mattina che stiamo passando insieme, Breakfast and Rock, la nostra colazione, il momento in cui ci svegliamo insieme, ci raccontiamo un po' di cose, i vostri programmi, un po' di notizie curiose che trovo in giro, insomma quello che vogliamo, perché alla fine la colazione è anche questo, no? Guardarsi negli occhi un po' assonnati, mettere i biscotti nella tazza di caffè latte e far partire argomenti a caso, anche un po' in quel momento di dormiveglia, un po' sonnamboli, un po' a ruota libera. Ecco, allora, dato che è mattina, mi piace sempre prendermi un piccolo momento per ringraziarvi, per dirvi che è bello sapere che siamo un po' una famiglia, quella di Virgin Radio, quella che ci piace, quella che ci siamo scelti, quella che ama la musica rock. Grazie, perché voi ci dimostrate un sacco di cose, un sacco di affetto, noi vi vogliamo bene, voi continuate ad ascoltarci, ditelo a tutti quanti, a tutte quante, andate a fare dei giri sul nostro sito virginradio.it. e vi ricordo anche degli appuntamenti, ad esempio questo giovedì 7 dalle ore 21 in onda su Virgin Radio, speciale Best Rock sul nuovo album di Young Blood, Idols parte 2, realizzato dal nostro Andrea Rock. Ancora tante altre novità, appunto, potete trovarle tutte sul nostro sito, sulla nostra app. Continuiamo con la musica, ci sono le Warning, sono tre sorelle messicane, Daniela, Polina e Alejandra, che si sono messe insieme, un beso, e questo è il loro nuovo singolo, si chiama Kerosene.

0: I Placebo con Every You, Every Me chiudono questa seconda ora di Breakfast in Rock. Io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora Metallica. In palio i biglietti per la data del 3 giugno a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 8 e 59 minuti.
4: It's 8:59 a.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. L'Unione Europea ha detto di ritenere inaccettabile l'aumento dei dazi al 25% dalla prossima settimana sulle auto del vecchio continente annunciato da Donald Trump. Replica: risponderemo. Il presidente americano afferma l'Unione Europea non sta rispettando gli accordi. Strasburgo dice gli USA non sono un partner affidabile. Medio Oriente: Teheran consegna ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. Trump risponde: non sono soddisfatto, stiamo comunque trattando telefonicamente. Il presidente lascia anche intendere che Cuba sarà il prossimo target della sua amministrazione. Massiccia la partecipazione alle manifestazioni del primo maggio. Da Marghera il leader della CGIL Landini critica il governo che non si occupa di salari bassi, precarietà e fuga dei giovani all'estero. Incidenti in mattinata a Torino quando un gruppo di autonomi ha tentato di forzare il cordone della polizia. Medio Oriente: gli attivisti della flottiglia intercettati in acque internazionali dalle forze israeliane denunciano di aver subito abusi a bordo di una nave militare. Gli attivisti riferiscono di cibo e acqua insufficienti, dormitori allagati e presunte violenze fisiche durante le operazioni di fermo. La cronaca: in Toscana migliora la situazione nel versante di Asciano del Monte Faeta, devastato da un maxi incendio boschivo. Nuova ordinanza che consente il rientro a casa di gran parte delle oltre 3.000 persone evacuate. Alcune decine di famiglie dovranno comunque trovare ospitalità altrove anche per la prossima notte. Siamo al calcio. Oggi 3 anticipi del sabato nel massimo campionato: Udinese-Torino alle 15, Como-Napoli alle 18, Atalanta-Genoa in programma alle 20:45. Intanto il Pisa, sconfitto 2-1 nell'anticipo dal Lecce, retrocede in Serie B, scende nel campionato cadetto anche il Verona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
7: Ehi tu, gringo.
8: Gringo a chi? Io sono italiano.
7: E che ci fai in Texas?
8: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
9: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways. Voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal primo maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
10: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
2: Traffic.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo la diramazione A26 Predosa Bettole tra Novi Ligure e allaccio con la A26 verso quest'ultimo in Puglia sulla A14. Lavori segnalati tra Bitonto e Molfetta in direzione Pescara. C'è un veicolo fermo tra Valle del Salto e Torno in Parte sulla A24 per chi sta procedendo in direzione Teramo. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 3 bis Tiberina con corsia chiusa per lavori all'altezza dell'incrocio Bosco in direzione incrocio Ravenna. È tutto. Raccomandiamo prudenza alla guida.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: Tre minuti dopo le nove inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso. Dopo le nove inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10.

0: in love.
1: I Blink 182, questa è Fell in Love. Chiudono 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock. A proposito di amore, fra poco parliamo di una delle più alte forme d'amore, cioè l'amicizia. Ci sono tante amicizie a distanza, in realtà. Non so se voi avete un migliore amico o una migliore amica con cui siete cresciuti e poi però le vostre strade si sono separate anche per un semplice trasferimento in un'altra città, però quella persona che magari non sentite spesso ma che sapete che è lì per voi.
2: Innanzitutto, Viola, I love you.
1: Sì, infatti, grazie. Questi sono i messaggi che ci mandiamo io e la mia migliore amica a distanza. Aiuto. Allora, come fate voi a mantenere l'amicizia a distanza? Fatemi sapere se avete qualcuno di lontano che però insomma è la vostra persona. 342 41 41 411, e fra poco ne parliamo.
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella!
6: Da MD ci sono offerte freschissime anche sugli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 3 maggio, trovi il condizionatore Zephyr con wifi integrato, sistema di raffreddamento in classe A++ e di riscaldamento in classe A+, a soli 299 euro. Disponibile anche su MD Web Store. Preparati ad affrontare l'estate. Vieni da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Noi siamo giovani.
9: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
10: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
11: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 € al chilo.
12: E

0: di Depeche Mode, Suffer Well, qui a Breakfast in Rock. Abbiamo lanciato un tema, il tema dell'amicizia, quella però a distanza. Chissà quanti di voi, quante di voi là fuori hanno uno, una migliore amica, una persona che conoscono da tanto tempo, qualcuno che è sempre stato presente nella loro vita e che a un certo punto magari si è dovuto allontanare o trasferire per lavoro, per amore, o comunque le vite crescendo si sono un po' separate, però comunque è la vostra persona. Fra poco vi racconto, vi do un po' di consigli per come si fa a mantenere un'amicizia a distanza, ma sentiamo qualcuno.
1: Buongiorno Viola. Buongiorno. Io col migliore amico mi conosco da 20 anni, da quando eravamo al liceo. Poi lui per ragioni lavorative è dovuto andare a lavorare in un'altra città, quindi ci vediamo adesso 3-4 volte all'anno, però comunque ci sentiamo spesso. E però io penso che l'amicizia, se è vera, resiste a qualsiasi cosa, a qualsiasi distanza.
0: Sì, è vero, è vero. Oh, un bel applauso, adesso mi commuove. Penso alla mia migliore amica che vive lontano. Eccoci, eccoci. Però effettivamente questo vocale ci dà già il là per uno dei consigli. Cioè è molto importante l'incontro, il prossimo incontro. Cioè l'amicizia a distanza sopravvive anche grazie all'attesa. Quindi bisogna sempre avere più o meno una data, un periodo in cui sappiamo che ci si rivedrà, anche se lontano, anche se dice a Natale, d'estate. E poi magari creare dei piccoli rituali digitali per avere qualcosa in comune, cioè magari un'attività da fare insieme a distanza, vedere la stessa serie ad esempio, leggere lo stesso libro. Queste cose, piccole cose che però ci possono far continuare anche nella quotidianità a chiacchierare. Poi vabbè, insomma, basta una chiamata, possiamo dirlo, tante cose con i nostri migliori amici si può parlare veramente di tutto. Adesso ci sono i Mumford & Sons.
2: Here's my final serenade. He is a gun and he is a blade. He is

0: Stereophonics, I Wanna Get Lost With You. Qui a Breakfast in Rock, rimanete con noi, fra poco un Virgin Classic firmato dagli Who.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper La Grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta rummo di semola di grano duro, formati assortiti da un chilo, a 1,29€. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
7: Ah già, solo fango.
6: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Solo da 1€ con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1€.
9: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
11: Virgin Classics 1978.

Gli Who, questa è Who Are You 1978. E se vi foste chiesti ma dove abbiamo già sentito questa canzone, vabbè, ovviamente molto molto spesso, però famosissima sigla della serie TV Crime CSI, credo Miami o CSI New York. Comunque, come diciamo spesso, gli Who hanno fatto hanno dato un po' di loro canzoni proprio per le serie di le sigle di questa serie TV. Comunque, questo in particolare brano leggendario, cioè il titolo tradotto è Chi sei tu, ed è un brano che esplora la crisi di identità e lo smarrimento interiore nato da questo incontro un po' surreale tra Pete Townshend degli Who e i futuri Sex Pistols nel retro di un club londinese. Cioè la classica crisi dei 30 anni che magari sto vivendo io l'ha avuta Pete Townshend, perché ha incontrato, possiamo così dire, la generazione musicale più giovane. È andato a casa e cavolo, ma io ero come loro, adesso chi sono diventato? È andato a casa e ha scritto questo capolavoro. Speriamo di scrivere qualcosa del genere anche noi, se no vabbè, oltrepassiamo i 30 anni serenamente e proviamo ad andare avanti. Anzi, torniamo al presente, parliamo dei Black Keys, che hanno pubblicato ieri il nuovo album Peaches, 14° album per la band. Tra l'altro il nostro Francesco Allegretti ha raggiunto Patrick Carney telefonicamente a Nashville durante una pausa dall'Easy Eye Sound Studio e ha fatto una bellissima intervista dove Patrick Carney ci ha raccontato il backstage di questo disco. Vi consiglio di andare sul nostro sito virginradio.it, dove trovate tutta l'intervista scritta, appunto intervistato da Francesco Allegretti. Allora direi che possiamo ascoltarli, questa canzone fa parte del nuovo album, sono i Black Keys.

0: Quando sarò nella tomba, proverò una grande consolazione all'idea di essere stato l'anello di una lunga catena e di aver suonato del buon rock and roll.
1: Bruce Springsteen.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Il calendario è solo uno ed è il 12 giugno, Firenze Rocks, Lenny Kravitz, live, data targata, Virgin Radio, io non vedo l'ora. Siamo arrivati alla fine di questa super puntata di Breakfast and Rock, grazie a tutti e tutte quante per essere state con noi, grazie anche a Thomas in regia.
1: Un abbraccio molto grande.
0: Un abbraccio a tutti quanti e tutte quante, noi ci sentiamo domani, sempre dalle 7 alle 10, con me, Viola, ovviamente qui su Virgin Radio. Allora, ciao a tutti e buon weekend.
2: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
3: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 10.
5: It's 10 a.m.
4: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
0: Sabato 2 maggio 2026 comincia un nuovo mese, comincia anche la nostra diretta di Rocky Weekend. Siete su Virgin Radio, ma buongiorno a voi. Come state? Come va? Sabato mattina c'è Tommy in regia, buongiorno anche a te. E io sono Adriana, resto insieme a voi fino alle 14. Parliamo di tanto rock and roll, parliamo dei concerti. Attenzione, perché oggi c'è il Free Tickets, e lo sapete, però non ve lo dico subito a chi diamo la possibilità di partecipare ad uno dei concerti targati Virgin Radio, quindi ascoltateci. E allora noi cominciamo a riscaldare i motori e lo facciamo sempre in un modo, con il nostro Free Rock. Sono 20 minuti di musica senza interruzione, stamattina partiamo con loro, i Red Hot Chili Peppers.

0: Adriana, buongiorno da un biped su quattro ruote.
1: Buongiorno a voi. Abbiamo concluso con questo bel messaggio e con la voce di Eddie Vedder, Brother the Cloud, su Virgin Radio in Rocky Weekend. Restate con noi, torniamo tra pochissimo anche con i Bon Jovi.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab. Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: PEC scaduta, speed bloccato, firma sparita. Il mio software non va bene. Ma perché succedono tutti a me?
8: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
7: Allora corro subito.
8: Vieni da Buffetti. Firme, PEC, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
9: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
10: Forest, ma cosa sta dicendo?
9: Alzate il volume!
11: Dobbiamo proprio?
9: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
11: Ma dove l'ha sentita?
9: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

0: I Bon Jovi con Lost Highway in questa prima ora di Rocking Weekend. Buongiorno ancora a tutti voi, siete su Virgin Radio, sabato 2 maggio. Bene, è cominciato un nuovissimo mese, come sono le vibes? Secondo me molto belle, molto alte, anche perché questa mattina ce la passiamo insieme su Virgin Radio fino alle 14. Siete con me, che sono Adriana. Io voglio sapere invece con chi sto, quindi voglio sentire le vostre voci al 342 41 41 411. Come state trascorrendo questa giornata? Cosa fate mentre ci state ascoltando? Se siete in montagna, al mare, corsetta, ma quello che vi pare, anche se siete al lavoro e magari in sottofondo volete una compagnia super rock and roll. Io vi ricordo che noi siamo anche al 717 di Sky, 68 di TV Sat, Mediaset Infinity, e poi c'è sempre lui, il nostro sito virginradio.it, dove ci sono contest attivi, ci sono tutte le ultime notizie dal mondo del rock e c'è tanta roba, vero Tommy? Poi c'è Tommy in regia stamattina,
1: in
0: quindi
1: questo sabato meraviglioso di un sole splendente. Io esatto, sto andando a lavorare.
0: Ecco, vedi, però ci vuole lo spirito giusto anche per lavorare il sabato mattina con il sole splendente. Noi intanto vi passiamo la musica, quella targata Virgin Radio che ci piace e ci dà la carica giusta. Arriva una collaborazione che a me personalmente fa impazzire, MGK, Fred Durst, questa è Fix Your Face.

0: Greta Van Fleet con My Way Soon su Virgin Radio in Rocky Weekend. Restate lì, noi torniamo tra pochissimo anche con un classico dei Police.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
3: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Salve!
7: Ah, lei, ho un problema, sa?
6: Cioè?
7: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
6: Per 10 anni non le darà più fastidio.
7: Ha 6 balconi e un terrazzo!
8: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
11: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
12: Deliveroo!
11: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
15: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
16: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
18: Virgin Classics 1978.

Virgin Classics del 1978, i Police con Roxanne in questa prima ora di Rocky Weekend. Siete su Virgin Radio, abbiamo delle bellissime notizie perché sono tornati gli Editors con un nuovo singolo, si chiama Call It In, e hanno annunciato anche un nuovo tour per il 2027 tra Europa e Regno Unito, e siamo felici di sapere che arriveranno anche in Italia per un bellissimo concerto targato Virgin Radio il 3 marzo del prossimo anno all'Alcatraz di Milano. Già siamo proiettati al 2027, è una roba incredibile con i concerti, però dai, siamo a maggio di quest'anno e ci aspetta tanta tanta roba. Comunque, tornando agli Editors, evolversi è sempre stato un punto cruciale nella discografia di questa band, e dopo 7 dischi Call It In è un'anteprima del nuovo capitolo che stanno affrontando. Tom Smith racconta che hanno speso gran parte nell'estate del 2025 lavorando a nuove canzoni, lo hanno fatto chiusi in una stanza come fanno di solito, è così che ci piace, in uno spazio piccolo chiuso a creare le canzoni. E Call It In è una delle ultime su cui hanno messo mano, parla del chiedere aiuto, del sentimento di conforto che si prova quando una persona ti è vicina. Lo ascoltiamo anche adesso qui su Virgin Radio.

0: Gli Editors Call It In su Virgin Radio in Rocky Weekend e arriva il Long Plain Stories di Paola Mogeri dedicato ai Clash.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plain Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi voglio parlarvi dei Clash, del brano in cui trasformano un momento della vita quotidiana di tutti in un momento straordinario. È il 1980 e nell'album triplo Sandinista c'è spazio anche per la sveglia delle 7 del mattino che diventa The Magnificent Seven. Le persone possono cambiare il mondo e io sono una di quelle persone, diceva Joe Strummer lanciando la rivoluzione dei Clash. L'avidità non porta da nessuna parte, dovrebbero scriverlo su un cartello a Times Square. Senza gli altri non siamo nulla. Usciti dagli squad di Londra e dall'ondata di rabbia punk degli anni 70, i Clash si sono evoluti in una forza culturale. Il successo di London Calling gli ha dato il pubblico, loro mettono i contenuti e il 12 dicembre dell'80 escono con un album con un'ampiezza di visione straordinaria, Sandinista. Il titolo viene dal movimento che nel 1979 ha rovesciato la dittatura in Nicaragua, il Frente de Liberación Nacional Sandinista, ispirato al pensiero di César Augusto Sandino. Sandinista è una parola che il governo di Margaret Thatcher ha addirittura proibito di usare in Inghilterra e che i Clash mettono scritto in rosso sulla foto di copertina dell'album. 3 vinili, 36 canzoni, 2 ore e 24 minuti di musica, un incontro di culture del mondo e sottoculture urbane in cui Joe Strummer, Mick Jones, Topper Heaton e Paul Simonon esplorano reggae, dub, ska, la musica caraibica, anche il nuovo genere che hanno scoperto nelle strade di New York, cioè l'hip hop. Sandinista è la dichiarazione di una band che vuole arrivare al pubblico e non in classifica. I Clash impongono di venderlo al prezzo di un doppio, si accordano per rinunciare ai diritti delle prime 200.000 copie, vanno al numero 19 in Inghilterra e al numero 24 in America, più in alto di London Calling, vendono 500.000 di copie e creano un punto di riferimento per le contaminazioni rock del nuovo decennio. La vita quotidiana, il lavoro e lo stress della routine si riempiono di groove e dell'idea di libertà del rock and roll. Joe Strummer canta: sveglia, sono le 7, muoviti, alzati ancora. Ancora l'acqua fredda in faccia ti riporta in questo posto orribile e la sveglia delle 7 diventa The Magnificent Seven. Questo

0: The Magnificent 7, i Clash 1980, era il Long Play Stories di Paolo Mogeri, che ci porta alla fine della prima ora di Rocky Weekend qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
6: It's 11 a.m.
0: Questo è un 2026 ricchissimo di concerti. Andate sul nostro sito virginradio.it perché lì ci sono tutti. E c'è anche quello del 23 luglio 2026, Napoli Noisy Naples Fest. Ci saranno i Franz Ferdinand.

0: Con Bug sono loro a chiudere il free rock di questa seconda ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo tra pochissimo anche con David Bowie.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: La sfida è aperta e Iperla accettata.
4: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
3: Iper la Grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da 1,5 litri a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
5: Iper la Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: I Rockin' 1000 tornano in Italia. 1000 musicisti in concerto sullo stesso palco per uno show unico al mondo. Il 30 maggio all'Allianz Stadium di Torino. Biglietti disponibili su vivaticket.com.
12: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
13: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
16: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
15: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.

0: La grande voce di David Bowie con The Stars Are Out Tonight. In questa seconda ora di Rocky Weekend su Virgin Radio vi parlo dei Metallica, perché hanno annunciato la ristampa di Reload per il 30° anniversario. Sarà disponibile dal 26 di giugno. Parliamo di un album che è stato pubblicato nel novembre del 97, il terzo album consecutivo dei Metallica a debuttare al numero 1 della Billboard 200, rimanendo quasi 80 settimane in classifica e raggiungendo anche la prima posizione in ben 6 paesi. Vediamo un po' questa versione rimasterizzata, andiamo un po' a scavare quello che c'è. Parliamo del periodo quindi tra il 97 e il 98, è ricchissima di materiale esclusivo, tra cui, sentite bene, ci sono demo inedite, esibizioni dal vivo, apparizioni in diretta in televisione, ci sono anche dietro le quinte, ad esempio, le loro visite in giro per il mondo. Non vorrei dirvi proprio tutto, ma nella versione box set deluxe c'è altro materiale extra. Ad esempio troverete un poster Gimme Fuel, un pacchetto da 10 plettri per chitarra, basso e anche fogli contenenti i testi delle canzoni. Insomma, avete capito, se siete appassionati dei Metallica qui c'è tanta tanta roba. E io vi ricordo che manca poco anche alla loro tappa italiana targata Virgin Radio, 3 giugno, Stadio Dall'Ara di Bologna. Grandi concerti, davvero ci aspetta una stagione incredibile, noi non vediamo l'ora, vero Tommy?
1: Sì.
0: Ecco, lo sapevo che eri pronto sul pezzo. Va bene, adesso arrivano i Leap, questa è I Was Never There.

0: Non volevo cantare negli stadi, ma l'incomunicabilità non era col pubblico, era all'interno della band.
1: Roger Waters. Virgin Radio, Style Rock.

0: The Bandit, i Kings of Leon su Virgin Radio in Rocky Weekend. Restate lì, noi torniamo tra pochissimo con un classico dei Beatles.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
4: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
5: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
4: MD, buon viaggio Italia!
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 €. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux, e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, motosega 20 volt con garanzia 3 anni a €19,99 e da giovedì sedia da esterno impilabile salvaspazio a €14,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli €174,90. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Virgin Classics 1964.

i Beatles, Virgin Classics del 1964. E a proposito dei Beatles, voglio parlarvi di una relazione di amicizia un po' altalenante tra loro e Bob Dylan. Erano amici, c'era grande rispetto lavorativo, anzi Lennon amava Dylan, lo citava spesso come uno dei suoi eroi nella musica per eccellenza. Però nonostante ciò, Bob Dylan ogni tanto qualche frecciatina ai suoi amici di Liverpool l'ha lanciata, e non ci meraviglia affatto, perché lui è uno che dice ciò che pensa, l'ha sempre fatto e sempre lo farà. C'erano un paio di canzoni dei Beatles che Bob Dylan non sopportava molto, o perlomeno le intendeva come due canzoni scorciatoia, e parlo di Yesterday e Michelle. Disse che Michelle, con il suo francese senza senso e i suoi ritornelli orecchiabili, era certamente un brano piacevole da ascoltare, mentre Yesterday sarebbe potuta diventare la canzone più reinterpretata di tutti i tempi. E un poco forse ci ha centrato. Comunque Bob Dylan, ecco, è così e lo sarà sempre, come ho detto prima. Arrivano i Papa Roach, questa è Wake Up Calling.

0: All I Ever Am, i Cure chiudono la seconda ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo dopo le news della TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
6: Virgin Radio.
3: Sono le 11 e 59 minuti.
7: It's 11:59 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. Sport italiano e lutto per la morte di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, si è spento a 59 anni dopo l'incidente del 2001 a causa del quale subì l'amputazione delle gambe. Si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Cambiamo argomento. Inaccettabile per l'Unione Europea l'aumento dei dazi al 25% sulle auto del vecchio continente disposto da Donald Trump. Bruxelles replica: risponderemo. Il presidente americano afferma: l'Unione Europea non sta rispettando gli accordi. Il conflitto USA-Iran a Teheran consegna al Pakistan una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. Non sono soddisfatto, la replica di Trump, che ritiene comunque aperto il dialogo con l'Iran. Il presidente afferma anche che Cuba sarà il prossimo target della sua amministrazione. Dall'Italia, da oggi il governo Meloni diventa il secondo più longevo della storia repubblicana. La stessa Presidente del Consiglio afferma: non lo vivo come un traguardo ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Cambiamo argomento. Denunciano di aver subito abusi a bordo di una nave militare gli attivisti della flottiglia intercettati in acque internazionali da forze israeliane. Gli attivisti dicono di cibo e acqua insufficienti, dormitori allagati e presunte violenze fisiche subite durante le operazioni di fermo. Torniamo ai motori. In chiusura con la Formula 1, Norris in pole nella gara sprint a Miami, a suo fianco Kimi Antonelli, seconda fila e quarto tempo per Leclerc con la Ferrari, dalla quarta fila l'altra rossa di Lewis Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
10: Ehi tu, gringo.
11: Gringo a chi? Io sono italiano.
10: E che ci fai in Texas?
11: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
12: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways. Voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1 maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
13: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
0: 2 minuti dopo le 12 in questo sabato 2 maggio siete su Virgin Radio. Questa è la diretta di Rocky Weekend, terza ora ufficialmente iniziata. Io sono Adriana, con voi fino alle 2. Si riparte con il nostro free rock ad aprirlo, Chris Cornell.

0: Jake Bug, Kiss Like the Sun, in questa terza ora di Rocky Weekend, lui a chiudere il Free Rock. E amici di Virgin Radio, eccoci, ci siamo con il nostro momento Free Tickets, perché oggi, sentite bene, avete la possibilità di portarvi a casa due biglietti per il concerto dei Garbage, 25 giugno, Parco della Musica di Milano. Quindi cosa dovete fare? Bisogna chiamare il numero verde 832 43 30 e il più veloce di voi verrà in onda tra pochissimo qui con me su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
5: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
4: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
5: Quella con gli sconti fino al 50%?
4: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
5: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
4: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrade.
10: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso menù gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
11: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

0: Fluorescent Adolescent, gli Arctic Monkeys in questa terza ora di Rocky Weekend, e abbiamo il fortunato, possiamo dire, colui che si porta a casa quest'oggi due biglietti per il concerto dei Garbage. Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno Adriana, buongiorno a tutti.
0: Ciao, benvenuto su Virgin Radio, come stai?
1: Grazie, benissimo.
0: Bene, sei contento?
1: Sì, molto.
0: Bene, ti piace la band, la segui?
1: Ultimamente un po' meno, però mi ricorda quando ero più giovane.
0: Seguivo,
1: e poi sarà l'ultima occasione probabilmente di vederla.
0: Esatto,
1: quindi.
0: Quindi assolutamente goditi questo grande concerto.
1: Infatti.
0: Esatto, imperdibile. Tu da dove ci chiami?
1: Io chiamo da Messina.
0: Ah, da Messina, quindi dovrai venire a Milano il 25 giugno.
1: Diciamo che mio fratello sta nel milanese, quindi sono avvantaggiato.
0: Hai visto? E sai già con chi andrai a questo concerto? Con lui? Con qualcun altro?
1: Sì, penso con lui, con mio fratello.
0: Bene, secondo me è contento comunque, ci sta. Lo chiami,
1: sì,
0: dici,
1: certo.
0: Vengo da te, però faccio io il regalo a te, ok?
1: Infatti, tu mi ospiti, io ti do i biglietti.
0: Esatto, secondo me è uno scambio davvero molto equo. Va bene Giuseppe, noi ti auguriamo di passare un bellissimo concerto, targato Virgin Radio, continua ad ascoltarci e insomma resta con noi, va bene?
1: Ok, grazie, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata,
1: ciao,
0: a te.
1: Ciao.
0: Noi andiamo
1: ciao,
0: avanti
1: ciao.
0: Con la musica, qui in Rocky Weekend ci sono anche i Muse, il loro singolo nuovo.

0: Ozzy Osbourne, Mike McCready, Immortal su Virgin Radio in Rocky Weekend, e tra pochissimo torniamo anche con un classico dei Deep Purple.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
4: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
3: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
4: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
3: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
4: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: Virgin Classics 1972.

Virgin Classics del 1972 di Purple con Never Before in questa terza ora di Rocky Weekend. Sono le 12:42, quindi un po' di fame si fa sentire. E vi faccio questa domanda, amici e amiche di Virgin Radio: ma a voi piace il tiramisù? Secondo me sì. Perché ve lo dico? Perché a Londra hanno preparato il tiramisù più lungo al mondo, circa 440 metri, e tra il 25 e il 26 aprile la Chelsea Old Town Hall di Londra si è trasformata in una pasticceria gigantesca, la più grande pasticceria al mondo, per realizzare appunto il tiramisù più grande della storia. Ci hanno lavorato circa 100 persone ininterrottamente per assemblare tutti gli ingredienti alla meglio, ecco. Perché adesso, infatti, Tommy, noi parliamo delle proporzioni di questo tiramisù: circa 500 kg di uova, 2 tonnellate di mascarpone, 800 litri di caffè, oltre 1500 savoiardi e 400 kg di zucchero. Una passeggiata, una cosa da poco, effettivamente. Ora vi chiedo, voi quanto tiramisù sareste disposti a mangiare? Siete super fan oppure no? Lo fate con qualche tocco di classe, qualche ingrediente alternativo? Per quanto mi riguarda, non linciatemi, ma per me è molto sopravvalutato, cioè proprio non riesce a piacermi. Quindi magari cacciate la ricetta con l'ingrediente alternativo che mi può piacere. Nel frattempo ascoltiamo i Black Moods, questa è Time Bomb.

0: I Metallica, If Darkness Had a Son, Save the Date, 3 giugno, Bologna, Stadio Dall'Ara, un grande concerto targato Virgin Radio. Noi siamo arrivati alla fine della terza ora di Rocky Weekend, restate lì, torniamo dopo le novità sui motori con Drive Up.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora Metallica. In palio i biglietti per la data del 3 giugno a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 12 e 59 minuti.
4: It's 12:59 p.m.
3: Drive Up.
5: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Propulsore termico, cambio manuale. Con la nuova Y Turbo 100, Lancia completa la sua gamma di motorizzazioni. La scelta del cambio tradizionale vuole assecondare i gusti del pubblico italiano, soprattutto per chi è alla ricerca di una city car semplice e affidabile. Il lavoro per lo sviluppo del nuovo propulsore è stato enorme, con l'obiettivo di arrivare al massimo dell'affidabilità. 30.000 ore di prove al banco prima del debutto su strada, dove il 3 cilindri turbo ha percorso oltre 3 milioni di chilometri. Hyundai ha scelto la Milano Design Week per presentare in anteprima mondiale la IONIQ 3, compatta della famiglia elettrica sviluppata per il mercato europeo. Con una lunghezza di 4,15 m, questa vettura si inserisce nel segmento delle compatte dinamiche. Dal punto di vista tecnico, la IONIQ 3 offre due varianti di batteria per rispondere a diverse esigenze di mobilità. La versione long range assicura fino a 496 km di autonomia, mentre la ricarica rapida permette di passare dal 10 all'80% in circa 29 minuti. Peugeot ha scelto Imola, teatro della prova inaugurale del campionato del mondo endurance, per presentare la 208 GTI. Si tratta di una piccola rivoluzione, perché la sigla del brand francese che caratterizza la vocazione sportiva dei suoi modelli viene applicata per la prima volta su una vettura a zero emissioni, che diventa la più potente del segmento B. A spingere la 208 GTI è un motore elettrico da 280 cavalli, che permette di raggiungere i 100 km orari in meno di 6 secondi. 180 km orari la velocità massima, 350 invece i chilometri di autonomia. Con la ricarica rapida in mezz'ora si passa dal 10 all'80%. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
0: Quarta e ultima ora di Rocky Weekend insieme. Io sono Adriana, con voi fino alle 2. Saluto, ringrazio Thomas in regia. Do il benvenuto al Super Pat. Si riparte col Free Rock ad aprirlo. E My Chemical Romance.

0: Pollyanna e Green Day sono loro a chiudere il free rock di questa quarta ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo tra pochissimo anche con gli AC/DC.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
4: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
3: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
5: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero!
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
2: più gonfia?
1: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

ACDC con Big Jack, del brano del 2009, in questa quarta ora di Rocky Weekend. E a proposito degli ACDC, parliamo un po' di loro, perché durante un'intervista Angus Young ha dichiarato qual è secondo lui la canzone meno riuscita degli ACDC, e la risposta è stata Love Song, brano del 75 presente nella tracklist dell'album High Voltage pubblicato per il mercato australiano. Secondo Angus, comunque, quella era una canzone davvero troppo diversa dal loro stile, era frutto di una sperimentazione. Inizialmente si chiamava Fell in Love, però poi venne rivista nel testo da Bon Scott, e Angus ha raccontato di aver considerato quella canzone per un motivo in particolare, solo perché un ragazzo che lavorava nella loro etichetta discografica del tempo gli disse che le radio locali passavano quel tipo di musica lì, un po' soft, un po' più tranquilla, e che quindi, sentendo il brano che loro stavano facendo, pensava che avrebbe sicuramente funzionato, cioè che fosse giusto pubblicarla. Ma per Angus Young era un no enorme, non voleva pubblicarla, non c'era l'essenza della band, anzi diceva: chi sano di mente vorrebbe che questa canzone venga trasmessa? Però ha anche affermato che sono stati molto fortunati, perché tutte le stazioni radio che al tempo li videro dal vivo sapevano che quella non era la loro vera essenza, che era un'altra canzone, semplicemente. Queste e altre storie del rock and roll che ci piacciono. Ma passiamo ai Kasabian. Noi li aspettiamo il 24 luglio, Noisy Naples Fest, un concerto targato Virgin Radio. Li ascoltiamo anche adesso, Great Pretender.

0: Un giorno anche la guerra si inchinerà al suono di una chitarra.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: Edging Blink 182 su Virgin Radio. Restate lì, noi torniamo tra pochissimo con un classico dei Kiss.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: La sfida è aperta e Iperla accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta rummo di semola di grano duro formati assortiti da un chilo a 1,29 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
7: Forest, ma cosa sta dicendo?
6: Alzate il volume!
8: Dobbiamo proprio?
6: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
8: Ma dove l'ha sentita?
6: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
11: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
12: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
13: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
13: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
15: Iperceramica.
16: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
17: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,69 euro e fragole da 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
19: Virgin Classics 1975.

Virgin Classics del 1975, questo dei Kiss, Rock and Roll All Night, e ci sta tutto perché stasera c'è il rock party, ma andiamo per ordine perché sì, è weekend, ma il palinsesto di Virgin Radio è sempre bello ricco. Dopo di me c'è Cat, ti passa per la seconda parte di Rocking Weekend insieme a voi fino alle 18, poi ci sarà il free rock, ci sarà il best rock 500, dalle 22 alle 23 il Virgin Radio Rock Live e dalle 23 in poi c'è il rock party di Ringo, che insomma ci porta alla notte, vero Patrizio? Il sabato notte, che comunque ha bisogno di tante energie per chi ce le ha, magari invece se siete a casa a dormire, e no, non si fa. Noi andiamo avanti ancora per poco, e infatti io, prima di salutarci in via definitiva e darci appuntamento a domani mattina, lo sapete, mi piace sempre ringraziarvi, voi amici e amiche di Virgin Radio, grazie mille sempre per la vostra presenza, perché il legame che ci unisce è davvero molto forte e siamo una bella famiglia del rock. Mi piace tanto ricevere i vostri messaggi al mattino, insomma ci scambiamo un po' di informazioni utili. Oggi mi avete detto la ricetta segreta del tiramisù, vi voglio davvero molto bene. Andiamo avanti con la musica, arrivano anche gli Ives su Virgin Radio, concerto tra l'altro il 19 giugno, la prima estate festival al Parco La Bussola domani, Lido di Camaiore, un posto bellissimo, un festival da paura. Ascoltiamo adesso gli Ives, Roll Out the Red Carpet.

0: out the red carpet, Yves su Virgin Radio in Rocky Weekend. E adesso è il momento del Long Play Stories di Paolo Mogeri, dedicato ai Depeche Mode.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo dei Depeche Mode, che nel 1987 riempiono gli stadi con il suono e la visione di un album che ha un titolo decisamente appropriato: Music for the Masses. Martin Gore, Andrew Fletcher e Alan Wilder creano una visione elettronica del rock. Dave Gunn si prende il palco e cattura il pubblico con la voce e la presenza. Beh, se siete mai stati a un concerto dei Depeche Mode, sapete cosa succede quando Dave Gunn guida la folla con le mani alzate su questo pezzo, Never Let Me Down Again. Quando le canzoni prendono vita dal vivo, ha detto Dave Gunn, mi piace che la responsabilità sia tutta mia perché il palco è mio. Nella vita di tutti i giorni sono una persona normale, non so esattamente cosa sto facendo, ma quando canto sento di avere uno scopo. È proprio questa attitudine a far arrivare i Depeche Mode dove sembrava impossibile. Una band nata nei club della scena synth pop britannica entra in classifica in America e riempie ogni concerto fino al concerto dell'8 giugno 1988 al Rose Bowl di Pasadena davanti a 70.000 persone, raccontato nel film 101 Live, diretto dal grande regista D.A. Pennebaker. Tutto questo è Music for the Masses, il sesto album dei Depeche Mode, registrato tra Parigi, Londra e la Danimarca e pubblicato il 28 settembre 1987. L'etichetta Mute, che li ha lanciati nell'81, vuole dei singoli. Martin Gore risponde che non sono capaci di fare musica per le masse. Nessuno si aspetta che abbia successo, invece vola al numero 10 in Inghilterra, nella Top 40 in America e vende ben 5 milioni di copie. I megafoni rossi sullo sfondo del tramonto, scattati da Marty Atkins per la copertina di Music for the Masses, sembrano voler diffondere ovunque il suono dei Depeche Mode. L'iconografia è potente, i temi però sono personali e introspettivi e si riempiono di significati nascosti, come la prima strofa di Never Let Me Down, canzone sull'amicizia e la dipendenza. Sto facendo un giro con il mio miglior amico, spero che non mi deluda ancora, canta Dave Gunn dal lato buio della sua vita da rockstar. E allora, Never Let Me Down Again, i Depeche

0: un brano incredibile, questo dei Depeche Mode, Never Let Me Down Again, 1987, Long Play Stories di Paola Maugeri, che ci porta ai saluti. Ancora una volta grazie mille a tutti voi per essere stati, aver trascorso questa mattina, questo sabato 2 maggio insieme a me. Noi ci risentiamo domani, io saluto Pat alla regia, grazie mille, ti abbraccio, vi lascio nelle mani, anzi mi piace dire nella voce di Katy Passa, che resterà con voi fino alle 18, mentre invece noi ci risentiamo domani mattina dalle 10 alle 14, sempre qui su Virgin Radio, dalla vostra Adriana è tutto. Ciao!
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post-barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 13 e 59 minuti.
8: It's 1:59 p.m.
7: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
1: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
0: E quindi sono le 14. Buon pomeriggio, si riparte. Maggio è ufficialmente tra noi, posso dirlo, il mio mese preferito, non soltanto perché c'è il mio compleanno, Pat, assolutamente, ma perché è veramente un mese meraviglioso dove tutto fiorisce. Allora, anche noi continuiamo a far fiorire il rock and roll, parleremo chiaramente di quello, ci connetteremo con voi, oggi ci saranno veramente delle bellissime sorprese, tante novità che trovate anche sul nostro sito virginradio.it. Faccio un piccolo passettino indietro e mi presento. Sono che ti passa, tanti di voi mi conoscono, magari altri no. Vi tengo compagnia fino alle 18. Qui su Virgin Radio si fa sempre questo, restiamo in diretta. C'è Pat Pat, ovvero Patrizio Marchesan, che resta in regia con me anche per questa seconda parte di Rockin' Weekend. E poi c'è la nostra bellissima musica, e su questo non si discute. Anzi, ve ne dico un'altra, che noi proprio facciamo questi pacchetti meravigliosi che si chiamano Free Rock, cioè 20 minuti di musica senza interruzione. Quindi, siccome torneranno anche in Italia al 6 luglio di quest'anno all'ippodromo Snaila Maura, apriamo gli amplificatori oggi con i Queens of the Stone Age.

Rock in Weekend, Free Rock, per 20 minuti su Virgin Radio, solo musica, senza interruzioni. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Orphans Day Coldplay dal 2019 qui con noi anche su Virgin Radio in diretta. Insomma, i Coldplay sono molto molto protagonisti di tutte le nostre dirette, come lo siete voi all'ascolto. Ragazzi, che giornate ci sono fuori? Cosa state facendo? Fatecelo sapere, perché noi siamo felicissimi di essere in questo studio. Ci richiudiamo, proprio ci rinchiudiamo qui per ascoltare tutte le vostre avventure. Quindi 342 41 41 41 41, anche semplicemente per dei saluti, come di solito ci piace e vi piace fare. Che ti passa con voi fino alle 18? Pat Pat in regia, tra pochissimo anche i Royal Blood.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
5: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
4: L'ha applicato da sola?
5: Ma certo, pennello, polso e voilà!
4: L'allievo che supera il maestro!
6: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
9: Vedrai che qualità, Antonella!
10: Da MD ci sono offerte freschissime anche sugli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 3 maggio trovi il condizionatore Zephyr con wifi integrato, sistema di raffreddamento in classe A++ e di riscaldamento in classe A+, a soli 299 euro. Disponibile anche su MD Web Store. Preparati ad affrontare l'estate. Vieni da MD.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Skeleton, Skeleton e l'energia dei Royal Blood mi sembra un ottimo modo per aprire questa puntata. Senti Pat, ma al 342-4141-411 ci scrive qualcuno?
1: Siamo in vacanza in Sardegna!
0: Addirittura!
1: Tanti saluti!
2: Ciao!
0: Che grande idea chiedervi cosa farete per questo weekend! E noi qui, e voi in Sardegna. E vabbè, salutatemi tutti gli amici e le amiche sarde. Io lo faccio chiaramente da questo microfono perché siete bellissimi ed è bellissima la vostra terra. Io sono particolarmente innamorata della Sardegna del Sud, perché l'ho vista forse meglio, però davvero è una terra incredibile. Quindi godetevela e state in compagnia della musica di Virgin Radio, perché tipo i Royal Blood che abbiamo ascoltato con Ten Ton Skeleton sono una formazione rock totalmente, a parte interessante, ma anche assurda, perché insomma chi li conosce bene sa che Mike Kerr in realtà crea un sound distorto e molto molto potente utilizzando un basso elettrico collegato a una complessa serie di pedali ed effetti che sdoppiano il segnale, facendolo sembrare contemporaneamente un basso e una chitarra, ma in realtà non c'è la chitarra. E poi vabbè, c'è l'energia, la batteria, insomma sappiamo che sono pazzeschi. Curiosità sorprendente, tra l'altro, è che la band è diventata famosa, pensate, quasi da un giorno all'altro, quando Matt Helders, il batterista degli Arctic Monkeys, ha indossato una loro maglietta durante il concerto così del Glastonbury del 2013, prima che Royal Blood avessero pubblicato anche un album. E questo primo album qui, di cui abbiamo ascoltato Ten Ton Skeleton, il primo album omonimo, in realtà ha scalato immediatamente le classifiche UK e di tutta Europa. Oltre agli Arctic Monkeys ci sono tantissimi VIP che sono fan dei Royal Blood, per esempio Iggy Pop, per esempio Jimmy Page delle Zeppelin e anche Dave Grohl. Insomma, se la passano bene, sono bravissimi, come lo sono Menzingers, questo nuovo progetto che ascoltiamo con Nobody's Heroes.

0: così che ritorna Paul McCartney con Days We Left Behind, un titolo che ha veramente all'interno tanto racconto, proprio la poesia del nostro Sir Macca che rimane in mezzo a noi. Chi siamo noi per non rimanere lì, in quegli anni lì, nei Virgin Classic? Infatti tra pochissimo torniamo al 1973.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Unieuro.
3: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è... MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
14: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
15: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
16: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
15: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
16: Quella con gli sconti fino al 50%?
15: La stessa mid-season sale, la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
16: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
15: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
1: Virgin Classics 1973.

la follia o la fantasia dei Queen, che dir si voglia, anche in questa Keep Yourself Alive, brano del 1973 che in qualche modo ha segnato il reale debutto dei Queen al grandissimo pubblico. E pensate che inizialmente, come sappiamo spesso la storia racconta, radio e TV non volevano passare questo brano perché aveva l'intro troppo lungo, quello di May chiaramente superava i 30 secondi. Poi hanno trovato un accordo attraverso i singoli, per esempio quello dopo che partiva subito dritto, e i Queen piano piano insomma si sono fatti conoscere, ce l'hanno fatta. Poi sappiamo bene da racconti, da film, da tutto quello che la storia ci ha dato per fortuna sulla loro esistenza, che non si sono mai piegati, hanno sempre cercato come l'acqua di fluttuare all'interno di quello che è il sistema chiaramente commerciale che propone la musica, per poter stare in mezzo a noi. E pensate, nonostante sembri un inno allegro alla vita, questo pezzo rivela lo stesso Brian May che ha un testo che era originariamente molto ironico e quasi cinico. Cioè, questa canzone scritta, pensate, negli anni 70, poneva la domanda filosofica: c'è di più nella vita di questo, cioè di questa cosa che viviamo? Qualcosa di più grande, qualcosa che va oltre? Quindi c'era molta molta spiritualità all'interno di una canzone che invece mette veramente tanta tanta gioia proprio di anche di quello che è un po' il godersi il presente, no? Suono caratteristico peraltro questo brano, con un atteggiamento molto fluttuante che si sente. Pensate che è stato ottenuto tramite il tape phasing, che è un effetto creato manipolando manualmente la velocità dei nastri magnetici durante la registrazione. Una tecnica allora davvero molto molto complessa. Quindi i nostri clap clap ai Queen non finiranno mai, così come non finisce la nostra curiosità verso i nuovi progetti e la certezza che abbiamo oramai da un po' che arriveranno i Culture Wars in Italia il 24 luglio al Q Hub di Milano. Questa è Typical Ways.

0: La bellissima voce di Conor Mason in Nothing But Thieves con Life's Coming in Slow, e noi piano piano tra pochissimo torniamo anche con un free rock.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
3: Sono le 15.
6: It's 3 p.m.
0: Da ragione la nostra Paola Maugeri, la musica ha una forza straordinaria. Pensate un po' che io ieri pomeriggio chiudevo col brano che stiamo per ascoltare, il mio DJ set, e invece loro arriveranno il 26 giugno alla Firenze Bisarno Arena. Parlo dei Linkin Park e riapriamo la seconda ora con In The End.

0: Devil Take Another Day, gli Stereophonics. Infatti noi vi auguriamo tutte le cose più belle, gioiose, sane e pacifiche del mondo in questo weekend di maggio, che apre veramente con un sole pazzesco, sole che può essere anche metafora di tante altre cose, quindi senza farvela troppo filosofica. Sono che ti passa, ritorno da voi dopo 20 minuti di musica senza interruzioni che qui su Virgin Radio chiamiamo Free Rock. 342 41 41 41, raccontateci quello che vi pare, ma soprattutto cosa state facendo, che è sempre molto interessante. Noi tra pochissimo siamo qui anche con i Placebo.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
3: Forest, ma cosa sta dicendo?
2: Alzate il volume!
4: Dobbiamo proprio?
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
4: Ma dove l'ha sentita?
2: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab. Vacanza. Concerto. Fiorario. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
11: Eurospin, la spesa intelligente.
12: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
13: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
12: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
14: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
15: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
16: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
17: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

Piccolo momento di autoreferenzialità, questa special K, caro mio Patrizio, me la sono sempre un po' dedicata, dei Placebo, ecco. E così ritorniamo proprio con loro, con i Placebo e questo capolavoro del 2000, appunto special K, che ci ricorda non soltanto che arriva da un album bellissimo che si chiama Black Market Music, ma anche che il 6 novembre di quest'anno saranno all'Unipol Forum di Milano. Da poco abbiamo avuto questa bellissima notizia che riguarda i nostri amati Placebo. A proposito di profondità, quella dei Placebo di sicuro perché ce n'è tantissima, restiamo nella profondità di un'altra band incredibile che prende il nome di Editors, che sono ritornati da pochissimo con un nuovo singolo chiamato Call It In e hanno annunciato un nuovo tour, e questa è già una bellissima notizia, programmato per il 2027. Vi dico subito che il 3 febbraio saranno all'Alcatraz di Milano, quindi già si parte benissimo. Ecco, Call It In è un'anteprima del nuovo capitolo di una delle band più amate del Regno Unito in assoluto, e sicuramente evolversi è sempre stato un punto cruciale nella discografia degli Editors, e l'hanno fatto anche in questo caso con un grandissimo Tom Smith alla voce e alla penna, che in questo caso racconta e dice: abbiamo speso gran parte dell'estate 2025 ritirati lavorando a nuove canzoni chiusi in una stanza, come da tradizione per la band. Questa canzone, Call It In, è una di quelle a cui abbiamo lavorato più di recente. È una canzone che parla del chiedere aiuto in presenza di un'angoscia esistenziale, trovando sollievo e conforto in qualcuno di vicino, sfuggendo al rumore assordante della vita moderna. Beh, sono sempre messaggi incredibili che spero ci aiutino anche a far riflettere, ecco. Date e dettagli sempre sul nostro sito virginradio.it, mentre invece il singolo nuovo è in diretta. Editors, Call It In.

0: non dire mai che i sogni sono inutili, perché inutile è la vita di chi non sa sognare.
1: Jim Morrison.
2: Virgin Radio, Style Rock.

0: Beautiful, il grande binomio Michael Stipe e Andrew Watt, che è arrivato proprio quest'anno e che stiamo ascoltando da un po' di tempo su Virgin Radio. A proposito, tra poco si fa quella cosa che ci piace tantissimo, cioè si ritorna al nostro amato passato con un Virgin Classic del 1984.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Da Throni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Throni, non ci sono paragoni.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
6: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
5: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da un litro e mezzo a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
13: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
14: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
15: Virgin Classics 1984.

Il 1984 del boss Bruce Springsteen, I'm going down, e siamo al nostro secondo Virgin Classic in diretta su Virgin Radio. Sono le 15:45, siamo qui in questo sabato 2 maggio in diretta. Io sono Katy Passa, sono molto contenta di restare proprio sul nome di Bruce Springsteen, il nostro boss, che tra le altre cose, di cui tra le altre cose trovate tantissimi aneddoti sul nostro sito virginradio.it, oltre che tutte le testimonianze, le foto e le cose che sono successe col boss, che torna in Italia e lo ha fatto fino a un anno fa, quindi davvero tante cose belle da condividere insieme. A proposito di questo, c'è un aneddoto molto molto curioso che trovate sul nostro sito riguardo al boss. Pensate che Bruce Springsteen, durante un'ospitata nel programma del conduttore Graham Norton, nel Graham Norton Show, insieme a Robert De Niro, ha raccontato in video di quella volta in cui, assieme a Little Stevens, fece interruzione oltre i cancelli di Graceland, la casa di Elvis, per incontrare il re del rock and roll. Quindi pazzesco, il boss che fa veramente carte false per cercare di incontrare il re del rock and roll, che in qualche modo, insomma, che bello, chissà che energia all'interno di quell'incontro pazzesco. E proprio lo racconta nel dettaglio, ci sono tutte le dichiarazioni sul nostro sito, e così ha descritto l'irruzione il boss. Vi anticipo una parte: ho saltato oltre il muro, ho corso lungo il vialetto, sono arrivato davanti alla porta principale e mentre stavo per bussare, un tizio della sicurezza è uscito dai cespugli dicendomi: posso aiutarti? E io risposi: sì. E qui Elvis, disse, beh, Elvis ora si trova a Las Vegas, e ho detto: va bene, può dirgli, e in generale non mi piace farlo, che Bruce Springsteen è stato qua, potrebbe non sapere chi io sia, ma sono stato sulla copertina di Time e Newsweek. E lui rispose: sì, lo dirò a Elvis. Il resto è una storia bellissima che appunto trovate anche sul nostro sito, io penso un po' dovunque. Il resto è anche le belle cose nuove che arrivano da queste parti. Loro sono Ginzu e questa è Snow White.

0: Sick Love dei Red Hot Chili Peppers, brano del 2016, e noi ritorniamo oggi, sabato 2 maggio, tra pochissimo, anche con un nuovo free rock.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
3: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 16.
5: It's 4 p.m.
6: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: E ripartiamo con la terza ora in diretta su Virgin Radio. Ci sono io che ti passa, che resto con voi fino alle 18. Insieme a Pat Pat ci stiamo godendo tutta la musica migliore che passa sempre da queste parti. E ripartiamo, riapriamo gli amplificatori con i Keane.

0: The Pleasure and the Pain, il grande Lenny Kravitz che ritorna in diretta su Virgin Radio. Vi ricordo che il 12 giugno sarà a Firenze Rocks, aprirà letteralmente le danze di questo bellissimo weekend che ci vedrà tutti coinvolti come la grande famiglia del rock che siamo lì a Firenze per ascoltare Lenny Kravitz. E non soltanto, venite a scoprire tutto il programma sul nostro sito virginradio.it. mentre noi siamo in diretta alle 16:18 di sabato 2 maggio, io sono Katy Passa in regia, resta con me Pat Patrizio Marchesan. Tra pochissimo ci sono anche gli Audioslave.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD ci sono offerte freschissime anche sugli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 3 maggio, trovi il condizionatore Zephyr con wifi integrato, sistema di raffreddamento in classe A++ e di riscaldamento in classe A+, a soli 299 euro. Disponibile anche su MD Web Store. Preparati ad affrontare l'estate. Vieni da MD!
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
6: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
5: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
6: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
5: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
6: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
7: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
8: I Rock in 1000 tornano in Italia. 1000 musicisti in concerto sullo stesso palco per uno show unico al mondo. Il 30 maggio all'Allianz Stadium di Torino. Biglietti disponibili su vivaticket.com.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Pack scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
3: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
2: Allora corro subito.
3: Vieni da Buffetti. Firme, pack, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 euro, e mozzarella di bufala DOP, 3 per 100 grammi, a 3,29 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Like a Stone degli Audio Slave. Era il 2002, in quell'anno succedeva esattamente questa magia, che la voce incredibile di Chris Cornell, che in quel momento appunto faceva parte, ha fatto parte poi per tutto il tempo dei Soundgarden, anche prendendo poi strade soliste eccetera, però si unisce in questa grande magia chiamata Audio Slave. Il testo, pensate, di questo brano Cornell lo scrisse in pochissime ore, lavorando peraltro da solo durante le prime sessioni di registrazione della band in una casa a Los Angeles, ecco, sotto la guida poi del produttore Rick Rubin. E che nome, la band registrò il brano suonando tutti insieme nella stessa stanza, appunto voce inclusa. Questa scelta fu fatta per catturare l'intenzione reale tra i musicisti, che effettivamente sentiamo benissimo quando ascoltiamo questo brano. Ad esempio, i piatti della batteria del batterista Brad Wilk seguirono istintivamente le dinamiche della voce di Cornell, proprio perché registrati in contemporanea. Quindi la magia del live anche in studio, le prese dirette sono una cosa meravigliosa e sempre piacevoli da raccontare, così come parliamo dei nuovi arrivi, che comunque parliamo anche nominiamo anche davanti a nomi giganti che restano delle pietre miliari nel rock, e quindi Emily con gli Evanescence, il loro album che arriverà il 5 giugno 2026 e si chiama Sanctuary. Stiamo ascoltando la band col nuovo singolo. Chiaramente Emily ha fatto già delle dichiarazioni e ha raccontato che questa canzone nasce proprio come una reazione in un mondo inondato di informazioni e anche di bugie, dove spesso la verità sembra essere in vendita. Perciò il brano invita fondamentalmente l'ascoltatore a riflettere su chi scegliere di seguire quando la fede nella realtà inizia un po' a vacillare, a svanire. Molto profonda la nostra Emily, che dichiara la musica essere sempre la sua più grande ancora di salvezza, e anche per noi la musica lo è, lo sono gli Evanescence, e questa è Who Will You Follow?

0: che botta gli Shinedown con Safe and Sound, questo ultimo singolo di un album che uscirà il 29 maggio di quest'anno. Totalmente consistente il suono di questi Shinedown, che ci piacciono tantissimo. Però a proposito di cose che escono, di cose che arrivano, di concerti che rimangono, ci sono dei momenti qui in diretta che sono tra i preferiti, proprio letteralmente miei, cioè che ti passa, perché adesso c'è il momento free ticket. Lo sapete cosa capita? Capita che io vi lascio un numero verde e voi, il primo che chiama, potrete portare assieme a voi, o la prima chiaramente, una persona per andare a vedere una delle grandi date firmate Virgin Radio. Quindi prima il numero verde 800 32 43 30, ripeto 800 32 43 30, e adesso vi do la gioia di questo sabato 2 maggio per andare a vedere il concerto dei Linkin Park, 26 giugno, Firenze, Bisarno Arena. Il dito più veloce tra pochissimo torna insieme a me ed un Virgin Classic.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Che bel terrazzo!
3: Grazie!
2: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
3: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
2: Allora lo consiglio al vicino.
3: No!
2: Perché?
3: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
2: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
7: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
11: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
12: Virgin Classics
13: 1967.

0: Super Strange, lo dicevano i Doors nel 1967, anno di un bellissimo Virgin Classic in diretta su Virgin Radio. È sabato 2 maggio e sono proprio tanto felice, perché in questo momento ci sarà una persona che si prende la possibilità, attraverso il numero verde che vi ho lasciato poco fa, di andare in una delle grandi date firmate Virgin Radio. E questa è grande veramente, cioè non che le altre non lo siano, ma qua proprio siamo tra i miei veramente 5 preferiti. Quindi parliamo del concerto dei Linkin Park in nuova versione, chiaramente con alla voce Emily Armstrong, quello del 26 giugno alla Firenze Visarno Arena. Bando alle ciancue o ciancio alle bande, abbiamo in diretta Riccardo da Reggio Emilia. Ciao!
1: Ciao, buongiorno!
0: Buongiorno, come stai? Come ti senti? Sei in piedi?
1: Emozionatissimo, sì, sono in piedi. Tra l'altro si parla di uno dei miei gruppi preferiti, quindi tremano le gambe.
0: È capito, anche a me tremerebbero. Che figata, possiamo dirlo e legittimarlo in diretta, questo che figata. Senti Riccardo, con chi ci vai? Dicelo subito.
1: Penso che andrò proprio con Giulia, la mia compagna.
0: Oh, Giulia, che carini. No, ma pensi, vai con Giulia, ti prego, cioè, dai.
1: Certo.
0: Sono abbastanza convinta.
1: O Giulia o il papà, uno dei due.
0: Aia, vabbè, sono due scelte meravigliose, insomma. Però sono molto convinta che entrambi se lo meritino. Ti piacciono i Linkin Park? Ti piacciono i nuovi Linkin Park, tra l'altro, con la voce di Emily Armstrong, sì?
1: Sì, molto, vero? Molto. L'ultimo album è bellissimo.
0: Stupendo, esatto. Sono... d'accordissimo con te.
1: Visti anche con nella vecchia versione, diciamo, quella classica, ma sono molto curioso di vederli
0: non
1: anche con
0: visti.
1: La nuova formazione.
0: Esatto, quindi non l'hai ancora visti con la nuova formazione From Zero, no. Diciamo. E allora?
1: Esatto, no.
0: E allora niente, questo sabato 2 maggio è il tuo regalo dell'anno. Goditela tantissimo, noi siamo proprio tanto tanto contenti e poi facci sapere com'è andata, chiaramente, ok?
1: Grazie mille, grazie. Gentilissimi.
0: Niente, ciao Riccardo.
1: Ciao.
0: E come abbiamo aperto questo blocco, caro mio Pat, pensa un po' te, il semantico, il romantico, tantico, andiamo avanti. Dicevo, come abbiamo aperto questo blocco coi Doors, lo chiudiamo col nuovo singolo di Noah Kahan, che si chiama proprio così, Doors. Siamo in Rocking Weekend, questo è Virgin Radio, io sono Ketty Passa, buona musica.

0: Un rock and roll, quello vero dei Def Leppard, Let's Get Rocked. Noi adesso abbiamo le info sul traffico qui in diretta su Virgin Radio, poi torniamo per l'ultima ora in Rockin' Weekend.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Metallica. In palio i biglietti per la data del 3 giugno a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
2: Sono le 16 e 59 minuti.
6: It's 4:59 p.m.
2: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 1 Milano-Bologna, code per un incidente risolto allo svincolo di Parma in direzione da Bologna. Sulla 27 Mestre-Belluno, rallentamenti per un veicolo in avaria tra l'allacciamento Venezia-Belluno e lo svincolo di Treviso Nord in direzione di Venezia. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, segnalati lavori in uscita allo svincolo di Andorra. Sulla 14 Ancona-Pescara, altro mezzo in panne causa rallentamenti tra Macerata e Porto Sant'Elpidio in direzione di Pescara. Sulla A23 Palmanova Tarvisio, code per un incidente tra il confine di Stato e lo svincolo Tarvisio Nord in direzione di Tarvisio. Infine, lungo la strada statale 9 via Emilia, segnalati lavori di manutenzione all'incrocio Modena strada statale 12 della Betone e del Brennero. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Quarta ed ultima ora di questa prima parte di Rockin' Weekend, perché noi andiamo in onda due giorni a settimana e la stiamo per chiudere in bellezza facendo anche un po' un giro per il mondo. Però ripartiamo dalla nostra amata musica col nostro free rock e lo riapriamo con i Killers.

0: Big Dreams di Emily and the Sniffers, che bello questo brano del 2024, ma noi ritorniamo a sabato 2 maggio 2026. Siamo qui in diretta su Virgin Radio, io sono Katie Passa, tra poco ritorniamo anche con i Jet.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.

Jet dal 2003, sempre qui presenti, tra le altre cose Rollover DJ di Get Born, l'album che ha letteralmente lanciato i Jet in tutto il mondo e ce li ha portati qui in mezzo a noi. Li abbiamo ascoltati anche adesso su Virgin Radio alle 17:29. siamo ancora lì perché chiaramente manca una mezz'oretta questa prima parte di Rocking Weekend, poi domani si ritorna in diretta perché siamo sempre qui in diretta i sabati e le domeniche inclusi. E a tal proposito vi ricordo che sono ritornati anche i Black Keys e lo hanno fatto con un disco molto dritto che è uscito da pochissime ore, cioè ieri, e vi ricordo quindi che c'è sul nostro sito lo speciale andato in diretta qualche giorno fa, un paio di giorni fa, proprio sull'album Peaches, così realizzato da Francesco Allegretti. Il brano She Does It Right, che è il nuovo singolo appunto di questo album, è una cover, pensate, dei Dr. Feelgood, storica band punk rock inglese degli anni 70, ed è sicuramente uno dei pezzi centrali di questo nuovo album, quindi siamo totalmente curiosi di ascoltarli. Vi ricordiamo tra le altre cose che tutti gli speciali, che tutte le dirette, cioè pensate un po' anche questa con me che sono Che Ti Passa, potete riascoltarle sul nostro sito virginradio.it, che tutte le date in cantiere per l'estate 2026 sono sul nostro sito, e per chiudere in bellezza che siamo anche sulla Virgin TV, quindi potete, tipo siete appena tornati a casa, guardarci su Sky 717, TV Sat canale 68, e poi c'è il sito che potete switchare da TV a On Air, e poi c'è l'applicazione scaricabile gratuitamente, la nostra radio in macchina col braccio fuori dal finestrino rigorosamente perché fa caldo, e poi Mediaset Infinity, vabbè c'è tutto. Quindi ascoltiamo il nuovo The Black Keys, questa è She Does It Right.

0: Sul palco faccio l'amore con 25.000 persone. Poi torno a casa e sono sola.
1: Janis Joplin.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: e cioè i Foo Fighters sono tornati così nel 2026 con questo singolo che poi è semplicemente anche il nome di un album uscito da pochi giorni. Sappiamo perfettamente tutto questo noi di Virgin Radio perché su Virgin Radio c'è anche l'intervista che Ringo ha fatto a Dave Grohl e quindi insomma abbiamo parlato proprio tanto, tantissimo di questo disco, l'abbiamo preascoltato, è tutto, veramente tutto, su virginradio.it. Quello che troveremo invece dal vivo sarà il 5 luglio all'Ippodromo Snaila Maura di Milano, Yay Days, per un live firmato Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
3: Forrest, ma cosa sta dicendo?
2: Alzate il volume!
4: Dobbiamo proprio?
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
4: Ma dove l'ha sentita?
2: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it. È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
3: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
4: Virgin Classics 1978.

1978 e pensate che a proposito di cose hot nel 2026 non ci facciamo mancare niente. Io sono qui, non so voi quanto siate appassionati di Banksy e di tutte le sue operazioni, però sappiamo che nelle ultime ore, insomma, non si è limitato, se così vogliamo definire il suo fare arte, a dipingere, ma ha deciso proprio di portare fisicamente una statua in mezzo a una piazza a Londra, tra le altre cose, non una piazza qualunque, a Waterloo Place. Ecco, a Waterloo Place. Ecco, la cosa incredibile è che chiaramente la gente si stia chiedendo, in mezzo a tante cose, dopo che lui ha reclamato e ha detto sì, questa è opera mia, come abbia fatto anzitutto. Quindi c'è da dire, evidentemente avrà avuto una sorta di uomini che allo stesso modo possono organizzare un concerto in 24 ore, quindi qualcuno di estremamente potente da un punto di vista gestionale. Però ci sono tanti, tantissimi significati all'interno di quest'opera, magari ne parliamo anche domani, perché parlare di arte da queste parti è sempre un grande piacere, così come è un piacere dirvi che siete una bellissima famiglia del rock, che vi siamo totalmente grati per essere insieme a noi anche oggi, che ci state sempre scrivendo. Oggi non vi ho letto moltissimo, ma promettiamo più interazione domani. Sei con me, Pat, domani? Siamo ancora insieme? No, vabbè, con chi sarà qui con me in regia? Io sono Katie Passa. Adesso però si va ad ascoltare ancora musica nuova, perché è tornata lei, la figlia di Dave Grohl, Violet, questa è 595.

0: 5 di Violet Grohl, che nel 2026 arriva così, però adesso succede quella cosa bellissima che succede sempre in diretta, cioè torna Paola Maugeri con Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Fontaines D.C., la band di intellettuali indie da Dublin City che con 3 album hanno dato suono e parole alla nuova musica rock irlandese. Il 17 aprile del 2024 escono con il 4° album Romance e arrivano al numero 2 in Inghilterra. L'ultima traccia è un brano intenso e luminoso dedicato ai ricordi e alle amicizie. Favorite. Per spiegare l'ispirazione dei Fontaines D.C., il cantante Grian Chatten ama ripetere una frase dello scrittore James Joyce, autore dell'Ulisse e di altri capolavori come Gente di Dublino. L'Irlanda è una visione di se stessi attraverso una lente rotta. La loro storia è iniziata in una scuola d'arte di Dublino. L'esordio con gli album The Grail e A Hero's Death era carico di energia post-punk, poi si sono espansi con suoni new wave e testi poetici e hanno costruito una propria identità con l'album Skinty Fia, che ha debuttato direttamente al primo posto in Inghilterra e Irlanda. Siamo fantasmi del passato, ma anche qualcosa di nuovo ogni giorno, spiega Grian Chatten, raccontando le influenze di Romance, il film di animazione giapponese Akira, le opere di Dylan Thomas, gli horror di Dario Argento, il genere shoegaze e l'elettronica, gli Arctic Monkeys, con cui sono andati in tour in America e da cui hanno detto di aver imparato a stare sul palco, la distorsione elettrica e la poesia, che Grian Chatten definisce in modo bellissimo come una relazione sentimentale con le parole. Tutto questo è Romance, la forza e la malinconia di una band che conquista il mondo ma rimane profondamente irlandese. Ama immergersi nella poesia del ricordo e nell'introspezione, ma sul palco ha un'energia esplosiva e, pescando nella propria attrazione verso l'arte e la letteratura, definisce un nuovo tipo di rock alternativo. Di Romance è una celebrazione dell'identità e del passato e, come dice Grian Chatten, anche dell'infanzia degli altri. Non abbiamo paura di crescere conservando il romanticismo in un mondo a volte difficile. Un brano ipnotico che hanno descritto come un suono infinito, un ciclo che si ripete dall'euforia alla tristezza, due mondi che ruotano in eterno. Questo è Favorite e loro sono i Fontaines D.C.

0: Favorite Fontaine's DC con questo capolavoro del 2024 chiamato Romance, raccontato da Paola Maugeri, che torna domani mattina alle 10.50. Fin qui tutto bene, ma fin qui tutto benissimo. Grazie Pat Pat per essere stato con me in regia in questa grande avventura in diretta del weekend che si chiama Rockin' Weekend. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani dalle 14 alle 18, però stasera c'è Ringaccio con Rock Party, quindi restate con noi perché il rock and roll non si ferma veramente mai. Vi mando un super abbraccio, ciao da Che Ti Passa.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 18.
5: It's 6 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buona serata da Federica De Boni. Dolore e cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. Si è spento a 90 a Padovana, avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre. Il capo dello Stato Mattarella: perdiamo un punto di riferimento amato per il coraggio e la resilienza. La Premier Meloni, un uomo straordinario. Finito con l'Iran, potrei prendere Cuba, parole del presidente americano Donald Trump. Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma il capo della Casa Bianca si è detto non soddisfatto. Il Pentagono pensa a ritirare 5.000 soldati dalla Germania. Dopo il blocco a Creta, la missione della Global Sumud Flottiglia è pronta a ripartire, lo dice un attivista in presidio davanti alla Farnesina per chiedere il rilascio immediato di due operatori dopo il blitz israeliano in acque internazionali. Se prima avevamo un milione di motivi per andare a Gaza, spiega, ora ne abbiamo uno in più. Il taglio delle accise sui carburanti, prorogato dal Consiglio dei Ministri per 3 settimane, ha validità fino al 22 maggio, sarà attuato con 2 provvedimenti distinti. Resta di 20 centesimi per il diesel, ridotto a 5 centesimi per la benzina. Altri 7 paesi dell'OPEC hanno deciso di aumentare la produzione di petrolio di circa 180.000 barili al giorno. Il caso della mamma e della figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella in provincia di Campobasso. Nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, marito e padre, sentito per 5 ore. Lunedì la scientifica entrerà nell'abitazione ancora sotto sequestro per prendere cellulari e tablet delle 2 vittime. Calcio: nella 35esima giornata del campionato di Serie A, vittoria dell'Udinese 2-0 sul Torino. Questa sera Como-Napoli, Atalanta-Genoa. Domani l'Inter capolista con il Parma. I nerazzurri preparano la festa a scudetto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
8: Ehi tu, gringo.
9: Gringo a chi? Io sono italiano.
8: E che ci fai in Texas?
9: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
10: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
11: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
12: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 7 Milano-Genova code per un incidente tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia code per traffico intenso allo svincolo di Ventimiglia in entrata. Sulla 14 Bologna-Ancona invece un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sulla 35 Brebemi un incidente causa code tra Caravaggio e Treviglio in direzione dell'allacciamento con con la A58 tangenziale. Sulla 11 Firenze-Pisa, traffico rallentato tra Lucca e Altopascio in direzione di Firenze. Infine, sulla statale 145 Sorrentina, traffico rallentato all'incrocio Sant'Agato sui due Golfi verso l'incrocio Colli di Fontanelle, strada statale 163 Amalfitana. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
3: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
2: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
10: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
11: Deliveroo!
10: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
9: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
8: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
9: Quella con gli sconti fino al 50%?
8: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
9: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
8: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio.
13: Ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
14: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
13: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
15: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
16: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
17: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la Macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
18: Virgin Classics
19: 1965.

0: amo il rischio. E la maggior parte delle cose migliori che ho fatto sono riuscite proprio perché tutti pensavano che fossi matta.
1: Courtney Love. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio Style Rock. Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
4: It's 6:59 p.m.
2: TG Com 24. Breaking news.
5: Buona serata da Federica De Boni. Addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. Si è spento lo scorso 1 maggio a 90 Padovana, nato a Bologna. Avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre. La sua vita tra velocità, drammatiche cadute, faticose rinascite e nuove sfide. Il presidente Mattarella lo ricorda, è stato un punto di riferimento oltre lo sport. Teheran decide di tagliare l'estrazione del petrolio contro il blocco americano ad Hormuz. Trump ha bocciato la nuova proposta della Repubblica Islamica, poi ha minacciato Cuba. Appena finito con l'Iran, prenderò il controllo dell'isola. La NATO in contatto con gli Stati Uniti sulle basi in Germania. Nuovo appello del Papa nella messa a San Giovanni in Laterano per l'ordinazione di 4 nuovi vescovi ausiliari per la diocesi di Roma. Opporsi con la vita e la parola a chi si serve dei conflitti per selezionare i più forti, a chi fa, dice il Santo Padre, progetti che schiacciano i deboli. La flottiglia riparte, useremo questi giorni per sistemare tutto e per rimettere a posto le barche, così un attivista durante la conferenza stampa della delegazione italiana della missione davanti alla Farnesina. Se prima avevamo 1 milione di motivi per andare a Gaza, ora ne abbiamo uno in più. Tragedia nel Lecchese, dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita a Mandello dell'Ario dopo essersi tuffato nelle acque del lago senza riemergere. Il giovane stava trascorrendo una giornata con gli amici. Il suo corpo recuperato a 10 metri di profondità. Formula 1, Norris su McLaren vince la gara sprint sui 100 km del Gran Premio di Miami. Secondo il compagno di scuderia Piastri, terza la Ferrari di Leclerc e quarta la Mercedes di Antonelli. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
6: Ehi tu, gringo.
7: Gringo a chi? Io sono italiano.
6: E che ci fai in Texas?
7: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
8: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1 maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
9: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
2: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 11 Firenze-Pisa code per un incidente tra Lucca e Capannori in direzione di Firenze. Sulla 1 Roma-Napoli rallentamenti per un veicolo in panne tra l'allacciamento di diramazione Roma Sud e lo svincolo di Valmontone in direzione di Napoli. Lungo la diramazione della 14 Ravenna code per traffico intenso tra Ravenna e l'allacciamento con la 14 verso l'autostrada Bologna-Taranto. Sulla tangenziale ovest di Milano per traffico rallentamenti tra l'allacciamento a 7 e lo svincolo Vigevanese Vecchia in direzione dell'allacciamento con la 8 dei Laghi. Sulla 7 code per il tratto chiuso tra l'allacciamento a 12 Genova Rosignano e Genova Bolzaneto in direzione di Milano. Infine, sulla statale 223 di Paganico vi segnaliamo un incidente prima dell'incrocio Bagni di Petriolo in direzione della rotatoria Grosseto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: su Virgin Radio Free Rock. Solo musica senza interruzioni.

0: giving up. Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, motosega 20 volt con garanzia 3 anni a 19,99€ e da giovedì sedia da esterno impilabile salvaspazio a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella.
3: Da MD ci sono offerte freschissime anche sugli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 3 maggio trovi il condizionatore Zephyr con wifi integrato, sistema di raffreddamento in classe A++ e di riscaldamento in classe A+, a soli 299 euro. Disponibile anche su MD Web Store. Preparati ad affrontare l'estate. Vieni da MD.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
4: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
5: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
4: Supradin ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È grana padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
7: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
9: La spesa intelligente.
10: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
11: Virgin Classics 1986.

0: Se non fossi stato aiutato dagli altri, probabilmente sarei morto diverse volte.
1: Steven Teller. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 20.
4: It's 8 p.m.
5: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
6: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Salve!
3: Ah, lei, ho un problema, sa?
2: Cioè?
3: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
2: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
3: Ha 6 balconi e un terrazzo!
4: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
7: Forest, ma cosa sta dicendo?
6: Alzate il volume!
8: Dobbiamo proprio?
6: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
8: Ma dove l'ha sentita?
6: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: Best Rock 500.
10: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock. Virgin.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Ehi tu, gringo.
7: Gringo a chi? Io sono italiano.
6: E che ci fai in Texas?
7: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
8: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston, Stati Uniti, a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
9: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
10: Tanetag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
12: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
13: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
14: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
15: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
14: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta rummo di semola di grano duro, formati assortiti da 1 chilo a 1,29 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
16: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
17: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
0: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
18: Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio.
0: Sono le 21.
4: It's 9 a.m.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
0: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
1: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
2: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
1: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
6: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
7: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
6: L'ha applicato da sola?
7: Ma certo, pennello, polso e voilà!
6: L'allievo che supera il maestro!
8: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
13: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
12: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
13: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
12: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
13: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
14: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
15: Sentiamo.
14: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Wow.
14: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
15: E C?
14: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
15: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
16: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
17: Allora la risposta è MG.
18: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
20: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
21: Forest, ma cosa sta dicendo?
20: Alzate il volume!
21: Dobbiamo proprio?
20: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
21: Ma dove l'ha sentita?
20: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
22: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
1: Best Rock 500.
2: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e due settimane al mare per quattro persone.
3: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
2: MD, buon viaggio Italia!
4: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
5: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Siti, app, password
7: e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
8: I Rockin' 1000 tornano in Italia. 1000 musicisti in concerto sullo stesso palco per uno show unico al mondo. Il 30 maggio all'Allianz Stadium di Torino. Biglietti disponibili su vivaticket.com.
9: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
13: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 € al chilo.
15: Eurospin, la spesa intelligente.
16: Che bel terrazzo!
17: Grazie!
16: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
17: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
16: Allora lo consiglio al vicino.
17: No!
16: Perché?
17: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
16: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
18: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
19: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
20: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cine negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
21: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.
0: Best Rock 500.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Il re è tornato. Senti ogni nota.
6: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
5: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Metallica. In palio i biglietti per la data del 3 giugno a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
7: VirginRadio.it. Stay connected.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 22.
10: It's 10 p.m.
9: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
7: Virgin Rock Live.
9: Nessun ingresso da pagare per il più grande evento rock da vivere alla radio. Alla radio.
7: Virgin Rock Live.
9: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare.

0: Anche per oggi, il più grande evento live è su Virgin Radio.
1: Virgin Rock Live.
2: Cause the karma's gonna get you.

0: più di un concerto. Un grande evento rock su Virgin Radio. Virgin Rock Live.
1: Brought an old girlfriend along tonight. Goes by the name of Rosie.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
4: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Virgin Rock Live.
8: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
7: Virgin Rock Live.
9: Let's do this, guys. Come on.

0: tra poco su Virgin Radio sarà ancora Virgin Rock Live.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Bella, dolce, meravigliosa, ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: Virgin Rock Live.
0: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
3: Virgin Rock Live.

0: tutta l'emozione del rock suonato dal vivo.
1: Virgin Rock Live.
2: I do this song special for you. You're beautiful, man. Thank you.

0: Anche per oggi l'evento è stato sold out. Grazie agli artisti che si sono alternati sul palco e a voi che siete intervenuti numerosi. Virgin Rock Live torna venerdì alle 22 su Virgin Radio.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Virgin Radio.
0: Sono le 23.
5: It's 11 p.m.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
5: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Noi siamo giovani.
8: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
15: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
16: Solo da 1 euro, con Passione Casa. Se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Uplay 32 pollici. E puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Fino al 21 maggio. 1 euro.
17: Tag 0%, messaggio pubblicitario se Cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
0: Rock Party, Virgin Radio.

Scatenati con il rock di Virgin Radio.

0: Rocked with Virgin Radio. This is Rock Party.
1: Wake up! Wake up!

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Rock Party, Virgin Radio.